0: Y ahora, 2 de la tarde, 45 minutos en Olímpica. Dale para arriba que nos fuimos. 3, 2, 2, 2, 2.
1: Yémate.
2: Ajá.
0: Rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica,